0: ricordo di te.
1: Tu mi piaci, kemi dëgjuar vendin e 4 të top 5 Itali për sillen vendin e 3 ultimo me Bella davvero.
0: Così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era troppo